occhi, quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole.

attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve

bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi